0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Cesare Cremonini, ragazze facili a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando all'appuntamento con la redazione, tra poco le ultime notizie e fatti più importanti accaduti in Italia e nel mondo. Rimanete con noi anche perché ora ci sono i Sottotono a Radio Padova Ritmo Italiano con Mastroianni. La notte

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Buongiorno amici. Beh, questo Kimi Antonelli è veramente un fenomeno, con l'età che ha e ha raggiunto dei livelli record di preparazione. Ancora buongiorno e bentrovati da parte di Max Dupré, adesso con Mario Venuti e la sua Veramente. Radio.

0: Ma benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano con Veramente, la canzone che ci dà modo ancora di salutarvi e di augurarvi la buona giornata e di salutare anche gli oltre 6 milioni di cittadini che sono andati o andranno alle urne. Lo ricordo, le urne, i seggi sono aperti fino alle 3 del pomeriggio di oggi, lunedì, quindi c'è la possibilità di migliorare questa percentuale che è annunciata in calo per le elezioni amministrative sparse in giro per l'Italia. Alle 23 di ieri infatti aveva votato il 46,31%. C'è tempo per migliorare e alzare questa percentuale di voto che ci auguriamo cresca e superi almeno il 50% per avere un dato da considerare, non dico positivo, però insomma che possa accontentare un po' tutti. Vabbè, staremo a vedere. Intanto buona giornata e il buongiorno lo diamo anche a voi che ci state inviando i vostri saluti alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Leggo di gite al mare, in montagna, sui colli, ai laghi, insomma è stato un weekend fuori porta, anche si evince dai vostri racconti di code, attese in macchina per rientrare nel pomeriggio, tardo pomeriggio di ieri. Beh, tutto questo per un scampolo d'estate in questo mese di maggio che ci ha riservato delle temperature davvero record per la stagione.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Vivere senza te è impossibile. Impossibile anche per Patrizia, che ci ha raggiunti alla nostra linea WhatsApp 328-319-8000, raccontandoci che oggi è il suo compleanno, festeggia il suo 55esimo compleanno e non bastasse, festeggia anche il 23esimo di anniversario di matrimonio. Una bella data, una bella ricorrenza quindi da festeggiare per Patrizia e per il marito, per il quale lei ha delle parole veramente molto dolci. Dici, non sono stati i periodi, non è stato facile arrivare fino a qua, ma siamo contenti, la vita è una sfida continua, ma siamo contenti di esserci. E aggiunge anche che il marito, il suo compagno di vita, ha tutte le difficoltà affrontate insieme, ora invece non lo cambierei per nulla al mondo. Fantastico. 7:12, tanti auguri ancora a Patrizia e un augurio anche a voi se oggi festeggiate questa ricorrenza, ovvero quella del compleanno, o qualche altra ricorrenza come è successo per lei, doppia festa in casa. 328-319-8000 si diceva, andando verso il nostro prossimo appuntamento con la viabilità. Tra poco ci occuperemo infatti di viabilità nord-est e a seguire anche le notizie dalle 7 province venete.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: so.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
1: Radio Padova Italia.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda!
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
14: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon lunedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, Local News.
1: Le 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete, apriamo con Padova. Campodarsego torna dal Rosario e trova due banditi in casa. Un'anziana finisce in ospedale. Il furto si è trasformato in rapina il 21 maggio scorso, attorno alle 22, in una villa di via Bassa Terza. La vittima, seppur sotto shock, non ha riportato gravi lesioni. Indagano i carabinieri. Si è trattato di un colpo messo a segno da veri professionisti. Venezia, carambola impressionante in via Piave, auto rovesciata e feriti. Prima delle 16 di ieri a Mestre, un'auto parcheggiata alla chiesa della Madonna di Lourdes sarebbe stata centrata da una vettura che si è capovolta, una donna a terra, un veicolo in fuga. Vicenza, infortunio sul Monte Sommano, 72enne recuperata dal soccorso alpino, intervento nel primo pomeriggio di ieri. Treviso perde il controllo dell'auto e si schianta contro un platano, grave al Caffoncello. Nella serata di ieri l'auto guidata da un giovane del posto è finita contro un platano a bordo strada lungo via Stradonelli a Susegana. Sul posto vigili del fuoco ed eli soccorso. Durante i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico. Rovigo, schianto nella notte, questa volta a Badia Polesine, due feriti, uno in maniera grave, violento incidente nei pressi della curva tra via Camignola Nuova e Riviera Matteotti. Due feriti nell'impatto preoccupano le condizioni di un ragazzo. Bellunese, mancano 500 stagionali, lavoratori stagionali, alloggi e spostamenti restano e rimangono un problema. Andiamo a Verona, ha salvato la notte scorsa un 60enne caduto nel bosco lungo il sentiero del Pellegrino. Una complessa operazione congiunta tra le squadre di soccorso alpino di Verona, ALA e l'elicottero di Trento ha permesso di localizzare l'uomo che ha rimediato gravi traumi scivolando per circa 30 metri. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Non è il periodo giusto per la rugiada, ma la canzone lo è invece. Arisa qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di aggiornarvi a proposito di condizioni meteo, della situazione della giornata con Daniele Berlusconi.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana sul nord Italia, che sarà interessato dall'anticiclone subtropicale. Dunque sul Triveneto giornate soleggiate molto calde per il periodo, con questa prima ondata di caldo che a tutti gli effetti porterà valori fino a 32-33 gradi sulle pianure e sui fondovalli alpini, un po' più basse le temperature sulle zone costiere adriatiche esposte alle brezze marine di un mare ancora relativamente fresco in questo periodo. Avremo al più qualche nuvolamento il pomeriggio sui rilievi alpini e sulle Dolomiti, ma con ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Davo un'occhiata alla, alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, mi sono perso nella rosa per capire insomma che cosa commentano, che cosa dicono a proposito di una domenica da dimenticare, soprattutto per i tifosi, io sono tra quelli, della squadra di Milano, Milan, e anche per quella torinese, la Juventus non se la passa meglio stamattina. Infatti disastro Milan sulla Gazzetta, il Cagliari domina San Siro e Allegri è fuori dalla Champions. Tutto questo mentre con grande soddisfazione si apprende della bella prestazione di Antonelli, Kimi Antonelli, che ha portato, che ha calato il poker, quarta vittoria di fila. Non credo accadesse da tempo che un pilota portasse a casa il risultato in modo consecutivo così uno dopo l'altro, e tra l'altro a quella giovane età. E a proposito di giovane età, probabilmente il futuro dei giovani, visto che non giochiamo i mondiali di calcio, non parteciperanno alla Champions squadre blasonate come il Milan e la Juventus. Ebbene, c'è da registrare invece un giovane tennista che si mette in luce. Sto parlando di Federico Cina, che ieri ha battuto il gigante, ed è il caso veramente di dirlo, americano Opelka. Gigante perché è alto 2,11 metri ed è il più alto del circuito del tennis mondiale. Poi tra l'altro il fatto di essere alto gli consente anche di fare delle battute veramente velocissime, rapidissime, arrivano a toccare i quota 235 km orari, veri e propri missili terra-aria. Vabbè, questo per dirvi che è stata una domenica importante anche per il tennis a Roland Garros, con Sonego pure che ha portato a casa la partita, e questo insomma dà belle speranze per il tennis azzurro, che vedrà poi scendere in campo questa settimana anche il campione dei campioni, ovvero Jannik Sinner.

0: Marco Ante e Anna Mena, un bacio all'improvviso. Vi saluto qui, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lanzari, ci sentiamo domani mattina tra pochissimo. Fino alle 16 oggi sarete in compagnia di Cristina Dori.
1: Se ti piace questa musica, you know it's not the same. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda!
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
10: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Padova News.
1: Bentrovati. Annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione, la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
2: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte, te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera, è un'emozione forte.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina.

Siamo fuoco nel fuoco, noi, e in effetti posso dirvi, siamo fuoco nel fuoco, noi di Radio Padova, perché siamo nel piano focus di un ospite che arriverà tra poco. Vi dico solo centro di medicina. Questo sta a significare che parleremo di salute e di come arrivare a un certo tipo di salute, quindi stare qui a Radio Padova fa anche bene, tutto sommato. Adesso invece, nell'attesa che arrivi il nostro ospite Vincenzo Papes, vi faccio sentire Animali Notturni, Malika Ayane.

0: Notturni.
1: Malika Ayan qui a Radio Padova, nella fattispecie all'interno del Ciao Cri, questo contenitore che è mio come vostro ovviamente, Radio Padova Ritmo Italiano, ma anche Radio Padova Informazione. Ho il piacere di presentarvi, adesso lo sentirete in voce, Vincenzo Papes, AD del centro di medicina, dei tanti centri di medicina nel Veneto e non solamente nel Veneto. Intanto ben arrivato Vincenzo.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Mi fa molto piacere che tu sia qua, anche posso darti il tuo, perché ormai per noi del nostro gruppo sei di famiglia.
2: Non c'è problema.
1: Noi abbiamo una passione per i centri di medicina. Una cosa interessantissima, intanto che festeggiate i 45 anni, c'è una storia lunga che avete alle spalle.
2: Ma direi che sì, la storia è lunga e questo, diciamo così, a volte è bello, a volte però ti ricordi che quando eri giovane ti torni indietro con gli anni,
1: sì.
2: Però è stata una bellissima esperienza che stiamo facendo e stiamo portando avanti. La struttura, no, le nostre strutture stanno crescendo,
1: sì.
2: Come diceva lei prima, siamo presenti sia nel Veneto ma soprattutto poi in Emilia, Lombardia e Friuli, ma soprattutto adesso anche in Toscana, perché 2 mesi fa abbiamo aperto la nostra prima struttura a Firenze.
1: Fantastico.
2: E ci sta dando dei bei risultati.
1: Beh, una città magnifica, ma anche Brescia mi pare, quindi fuori del Veneto
2: il
1: centro di medicina si sta allargando, perché state diventando ormai da tempo una bella consolidata realtà.
2: Ma direi che oggi non c'è più possibilità di star fermi, cioè o vieni o cresci e naturalmente ti espandi,
1: sì.
2: Oppure naturalmente rimani fermo e vieni acquisito, perché anche nella sanità ci sono naturalmente queste operazioni, come nel tutto il mondo finanziario diciamo industriale, dove ci sono i grossi gruppi che stanno naturalmente crescendo, perché oggi se non fai massa critica e quindi non cresci, non c'è possibilità di poter investire nella nuova tecnologia e
1: certo.
2: Tutto quello che sta venendo avanti, nuove strutture, quindi è tutta una rincorsa, ma è una rincorsa molto bella perché si corre dalla mattina alla sera e questo è un mix importante per rimanere giovani.
1: Sì, poi c'è da dire che l'Italia è un paese vecchio, io naturalmente non mi ci metto, tu nemmeno, lei nemmeno, siamo giovani, questo è poco ma sicuro, ma l'Italia è un paese vecchio e ha bisogno ovviamente di strutture sempre più dal punto di vista tecnologico all'avanguardia, come stava dicendo poco fa, e i centri di medicina ci mettono a disposizione degli specialisti e delle strutture che a seconda di quelle che sono le necessità di salute danno delle risposte.
2: Sì, assolutamente, quello che sta dicendo lei è la storia dell'Italia, e quindi è un'Italia che invecchia e attualmente invecchiando c'è una richiesta, un aumento di prestazioni,
1: sì.
2: Perché gli over 65, che poi gli over 70, non hanno solo una patologia, di solito ne hanno 2, 3 o 4 più, naturalmente si alza l'età,
1: sì.
2: E quindi le richieste aumentano, e dall'altra parte però abbiamo un problema che non abbiamo medici ma soprattutto infermieri a sufficienza per, diciamo così, riuscire a
1: sopperire.
2: Sì. Quindi
1: certamente.
2: Questo è un problema che si occuperà molto nei prossimi anni.
1: Vabbè, insomma, noi confidiamo che magari, non so, le scuole possano spingere ragazze e ragazzi a diventare infermieri specializzati e possano affiancare appunto strutture come la vostra. In tutto sono 52 le strutture,
2: sì, sì.
1: Giusto?
2: Sì, sì.
1: Che sono
2: 52,
1: veramente,
2: sì.
1: Tantissime.
2: E di queste 52, 3 sono 3 cliniche.
1: Ah, 3 cliniche, sì, quindi sì. Dove vengono anche effettuati interventi chirurgici?
2: Sì. Noi, okay. abbiamo la clinica qui a Padova, per esempio, che
1: sì.
2: È una clinica con 140 posti letto, dove siamo un'eccellenza sull'ortopedia.
1: Aspetta.
2: Poi abbiamo il reparto di medicina, il reparto di lungodegenza, il reparto, diciamo così, di internistica, insomma. E mentre a Milano abbiamo un'altra clinica totalmente privata, questa di Padova è convenzionata, a Milano abbiamo una clinica che è totalmente privata di 100 posti letto, dove l'80% per cento delle prestazioni che facciamo passa tutto per l'aspetto assicurativo. Il 20% è privato, 80% assicurativo, quindi è un modo diverso di fare, diciamo così, impresa in sanità con assicurazioni e fondi integrativi che naturalmente la fanno da padrone.
1: Allora, siccome abbiamo leggermente sforato, io vorrei farvi sentire intanto la nuova canzone di Arisa, ma se è d'accordo Vincenzo Papes, ci sentiamo tra poco per una cosa importantissima, che è un libro del quale velocemente vorrei parlare ai nostri ascoltatori, quindi restate là, mi raccomando.
0: Non so innamorare.

0: casa.
1: E questa è Arisa, la nuovissima canzone Rugiada. Benvenuti e benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Oggi è un ritmo legato alla salute e ho il piacere di ripresentarvi Vincenzo Papes, AD del centro di medicina, dei tanti punti vendita, ancora, dei tanti punti dove la salute la fa da padrona, centri di medicina che sono arrivati a 52 strutture, di cui novità a Firenze e poi c'è Brescia, e abbiamo scoperto che comunque ci sono tre cliniche dove vengono eseguiti interventi chirurgici, quindi siamo a dei livelli molto ma molto importanti, no?
2: Sì, sì, abbiamo, come dicevo prima, tre cliniche, tra cui una a Padova che è Villa Maria.
1: Sì, quindi
2: una clinica famosissima per i padovani.
1: Esatto.
2: E dove oltre interventi poi abbiamo il reparto di medicina e di, diciamo, di abitazione. Poi Milano invece, che è San Camillo, con 100 posti letto, quindi sono due strutture molto, diciamo così, importanti e molto conosciute nel territorio.
1: C'è una cosa che mi incuriosisce. Allora, c'è questo libro che voi state promuovendo a firma di Ilaria Vesentini, che si intitola Chi ci curerà domani? La sanità secondo centro di medicina. E infatti è una bella domanda: chi ci curerà domani, Papes?
2: Ma direi che oggi più di qualcuno si dovrebbe fare questa domanda, perché naturalmente la sicurezza di essere curati, secondo me, non c'è. Lei deve tenere presente, secondo me, che non ci sono risorse per curare tutti, quindi esatto, bisogna avere il coraggio di dire alla gente che non ci sono più risorse per tutti, quindi un 30% non avrà la possibilità di curarsi. È brutto quello che sto dicendo, quindi cosa dobbiamo? Bisogna ricorrere al fondo, a un altro fondo, ai fondi, certo, diciamo di integrativi, alle assicurazioni. Bisogna prepararsi a tutto,
1: sì,
2: questo mondo che sta,
1: sì,
2: cambiando molto velocemente, perché la sanità sta cambiando molto velocemente. Importante è sapere dove siamo e capire cosa faremo domani.
1: Sì, anche perché dobbiamo contrastare queste lunghissime liste d'attesa. Cioè,
2: certo,
1: c'è gente che si sente dire: ma sì, le posso dare un appuntamento tra un anno, nella migliore delle ipotesi, e non è sicuramente rassicurante, no?
2: No, certo, allora, le liste d'attesa naturalmente è un problema che non è facilissimo da risolvere. Infatti, se penso che i politici hanno provato in tutte le maniere, ma il concetto che ci sono più richieste che medici a disposizione per poter, diciamo,
1: sì,
2: soddisfare.
1: Certo.
2: E poi c'è una cosa, c'è una crescita esponenziale delle richieste da parte di una popolazione che sta invecchiando. Quindi da una parte abbiamo meno operatori, dall'altra parte abbiamo richieste che aumentano.
1: Sì.
2: È un mix, diciamo così, che è difficile da debellare. Però insomma mi sembra che le cose stiano migliorando e dobbiamo avere fiducia che prossimamente ci sarà. Secondo me bisogna che noi abbiamo due sanità, una che funziona, quella pubblica che deve funzionare bene, e a fianco ci deve essere quella privata che deve funzionare nonostante bene, quindi due entità che insieme lavorano per il bene del cittadino.
1: Allora, detto questo, io non posso che ringraziarla, Vincenzo Papes, ricordo, è la D di centro di medicina, sono 45 anni di storia. Possiamo ricordare che è stata un'avventura che è partita da lei e sua sorella.
2: Sì, sì,
1: giusto?
2: Siamo stati, nell'82 abbiamo avuto questa idea, diciamo così, e è stata una bella corsa, perché abbiamo corso molto, ma è stata molto, diciamo, con molte soddisfazioni, possiamo dire.
1: Avete avuto una bella intuizione, in sostanza.
2: Sì, sì. Diciamo che le intuizioni a volte sono vicine anche alla fortuna, no? Cioè ci vuole tutto.
1: Ogni
2: ci
1: tanto
2: vuole tutto,
1: serve anche quella.
2: No, intuizione, fortuna e poi lavorando
1: seriamente,
2: si arriva a certi risultati,
1: certo,
2: perché solo con il lavoro si riesce a ottenere risultati, se no.
1: Sono assolutamente d'accordo, veramente. Grazie allora, bene, Vincenzo Papes,
2: grazie,
1: un abbraccio a tutti gli operatori dei tanti centri di medicina. Noi siamo, diciamo, sostenitori, il nostro gruppo, da tanto tempo, e le posso dire niente, semplicemente continuate così, mi sembra che la vostra sia un'opera molto ma molto importante.
2: Grazie a lei e grazie a tutti gli spettatori. Grazie a lei.
3: Ciao Cri con Cristina Dori.
4: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: piace questa musica.
1: Noi insieme siamo il Big Bang. Yeah. Non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una notte a traccia, cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia, agli alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
13: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
14: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
13: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Inoltre si segnalano incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana in ambo le carreggiate. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, code per traffico intenso in uscita Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano rallentamenti, anche in questo caso per gli intensi spostamenti, tra Montecchio e l'autostrada del Brennero. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campania in direzione Venezia, tra l'auto Brennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La vita com'è, Max Gazzè, alle 12:31 minuti scattati proprio in questo momento a Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori all'interno del Ciao Cri e con tutte voi e tutti voi, se vi va anche attraverso il 328 319 8000, mi fate sapere che ci siete e come avete cominciato questa settimana. Adesso invece preparatevi, perché arrivano loro due, Emma Ercomi con Baci Piano. Scusa se ancora...

Che di Radio Padova Ritmo Italiano 1976 era Loredana Bertè, Sei bellissima. Adesso invece è nuova la canzone di Coez, Ci vuole una laurea. Le mani nelle

0: Bacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.
3: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito.
4: Radio Padova. Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegrerà calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
12: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: stessa direzione, il nuovo singolo di Paola Iezzi qui su Radio Padova. Sono le 17:52 minuti, una buona continuazione con la nostra musica, con il nostro ritmo italiano che ci accompagna. La prossima è di Dito nella Piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerà.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati.

0: a Gambellara e su bissolocasa.com.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Vederci bene è uno stile di vita.
8: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
7: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.
13: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Radio Padova News.
1: Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Sumud Flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi due sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Pino Daniele qui su Radio Padova, sono le 18:03. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, tanta la musica che ci attende, naturalmente anche gli appuntamenti in cui voi potrete interagire insieme a noi, lo potete fare anche tramite i nostri social, quindi Facebook e Instagram Radio Padova Official, oppure al 392 328 319 8000. Ti stavo per darle il mio numero, è così che funziona?

0: Baby K e Giusy Ferreri con Roma Bangkok, un successo veramente incredibile, certificazioni, 500.000 copie vendute, insomma davvero un traguardo incredibile. Era qualche estate fa. Benvenuti in questo lunedì, invece iniziamo la settimana con il caldo, certamente lo accompagniamo noi di Radio Padova con la buona musica, la prossima è di Cesare Cremonini, Ragazze Facili.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile, facile.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda!
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo la tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si verificano code tra Castellana e Venezia in direzione Padova. Sugli altri percorsi di nostra competenza al momento non sono segnalati altri disagi. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina sulla Brescia-Padova rimarrà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: E oggi vi portiamo a Mantova. Mantova che gioca una carta fortissima da venerdì 29 maggio al 2 giugno. Torna Trame Sonore, un festival internazionale di musica. Ma insomma, ridurlo a questo sarebbe davvero molto poco, perché mette insieme concerti, percorsi tematici, incontri e itinerari culturali dentro una città già di suo che ha una presenza scenica straordinaria. Il bello è proprio l'incontro tra la musica e gli spazi del Rinascimento, con la sensazione di ascolto ravvicinato che qui diventa quasi naturale. L'accesso è su prenotazione, quindi conviene muoversi in anticipo. Se cercate un appuntamento elegante ma vivo, tra il 29 maggio e il 2 giugno c'è Trame Sonore a Mantova.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.

0: Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: In corso lo spoglio delle amministrative, a Venezia è netto vantaggio il centrodestra. Vincenzo De Luca verso un trionfale ritorno alla guida di Salerno. Il centrodestra si riprende a Reggio Calabria con Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra. Global Sumud Flottiglia, dopo lo stop via mare in acque internazionali imposto dalle forze israeliane, con le vessazioni a cui sono stati sottoposti 430 attivisti, oggi è la volta dello stop al convoglio via terra. In Libia due italiani fermati dai militari del generale Haftar, ottimista il ministro degli esteri Tajani.
2: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: Calcio, rivoluzione Milan, dopo la Champions sfumata all'ultima giornata sotto i gol del Cagliari, il club comunica l'addio di Allegri, del direttore sportivo Tare, della D Furlani e del direttore tecnico Moncada. E da Nicola De Muro è tutto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Gli amici di sempre.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
4: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
3: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra Palmanova ed il bivio per la A34 Villesse-Gorizia in direzione Trieste. Vi ricordiamo di guidare con prudenza per la presenza di cantieri sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in entrambi i sensi di marcia. E proprio l'entrata di Verona Est questa sera rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 alle ore 6 di domani 26 maggio per chi viaggia verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stai ascoltando?
8: Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Padova.
1: Sarei perduto se io vivessi un solo momento senza di te. Ugo Foscolo.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi del nord-est. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di domani, sulla A4 Brescia-Padova, rimarrà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 6 di domani mattina, martedì 26 maggio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: la scelta della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento di

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
1: Mi hai detto di tutto per il segno di maggio, sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
2: Radio Padova.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.